da, ne sama usta, na. Ma cosa, basta sono solo. Yonse, basta Yonse, ma cosa? Banaro carona, i, e, wa, se, ma, la, ne, ma, cosa?